0: Nem è un problema.
1: Well, if one event.
0: Myself and Wildlife 139 will be on an ORV patrol in the Qualcomm Wildlife Area. Estimated return 1900.
1: 9-9, 13-19.